Tapi nak kami kena hozo manta di Steven Masil tando guminavo zodiau om petetapon nopo ginavo hozo di Nicolette and Catherine Tojimo hozo di Steven Masil nopo pino kunizan di Helen Young hozo petetapon nopo ginavo nga pino kunizan hozo di Nicolette and Catherine Tojimo pino kunizan di John tapi miampai di Celestina Chris Malim. Dari tapi naik kong abi sumusut kinau tau hozo pihi manta di Clarence Wong etando kahangadanku hozo pihi di hozo di James Yami hozo pihi di Clarence Wong yo etando kahangadanku hozo di James Yami

0: asa jokiti kurung-kurung.
1: Ling tuturan sana.
2: Bingo ko.
3: Labana.
2: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.